tram di mezzanotte, ti han cancellato o non c'è più. Adesso chiedo al cane sì, al cane se, se mi